Nyoma le hira wotsone tsepo tshofeke liya o katena ro tshukole hina fase thale hina opeke mushtodi mo radio Mosambike emisora tsho capital ga dunia sa nampula ni u Zambezia ni malheri ni tsepo yo sunkola o kati kampa to kwale mponeho wo 2000 zo tsho sene minuto 38 ni nane o kati Mosambike 2038 minuto sulla poniho o selele wasalamu no kala no kubiore ra mo radio Mosambika. Etenia wilolongomba pokate kampa takola ni vire ke chipuela.

0: Ti fale eo non può dirla. To che la ronia o dezi la fotro gli angu tutta ora. Che gli angu tar munti, dai vai là. Ti fale non può dire.
1: Non dici perché.
2: Noi tutti mo arrati mo sabe che mi sorra ya wampula. Masipo ai, masipo, masipo. Va kala vante papayo hello pwana kankaiva ninkomo la viva ninkomo iwani filomena mariko wane sipawela wampula waluwa moso la valewira filomena mariko wa onkela woniheria nira nawe no wi pavan lakani wene spettacolo mahuke traka miloko miraru amerio la wa oitubru riahu infinite E poma ya uampulai, Poma ya uampulai. Masi yo kuma tonte mwano mwano. Iri wa mahawa wira ni wikuwe yaya mahiku miloku maroni ni mosa mweri wala utubru. Oh, kala mretu yu ni kuma ila posi iwe iwe. Ondola tuwo ni heri ya wipa wawe. Mto ye ye wani hinyaka po, Facebook ni memo. Mira voya wai, hani muru mele interneti. Be voto ni labulo mahiku eni alihikanle yeyo yeyo. Ni rayen lela na Filomena Marikoa. Onro wao tapilele yaka mloko mmosa sora trawawe. Filomena Marikoa muna mpula mune nene. Mwana wamutiana oninua. Matata ni mwaradi na oratrakai. Mpachara kene, Afelisiano Marikoa ababawe. Ya rimurati mulu pale. Yoni heri ya iteatro. Nimi haa ikine kusoluwana ni orata Ami yawe amarilia Yawe tumurati Nina masomi haa Amituko sae padru Ani varro mwalano Amituko sae padru No wakela letro Wampula wavarie riwae Nupa unilutugiwa Sovara sae padru wae Mwahirere na mwani alala Mwahirere na mwani alala Mwakili hamu tokolo wani Kakali hirena na mwani ala, na mariko wala. Ani nuhere patro, nikala nikalae. Nampule ya sena, nampule ya sena, nampule ya sena, nampule. Si aroto wa mahikuna ve. Nampule ya sena. Kone shesha, lopwana, esumana yeyo ya Filomena.

Tumileku mjisheni mitana miraru. Ndiri ndoni mwana yo doya riwa wanshilo. Dominkush Virgilio. Okanle mingola zetampai. Bueno, o central técnica ni mvara ni Abdulaita Palma. Torri mute kwae. Claudio Mati, centro emisor. Pa microfoni, mio va. Amo anama aqui na Gildo. Kire amo ana Rosario Máquina. Amo ana professora Rosario Máquina. Di mio va Gildo. Gildo ai, a Gildo. Kiriwa. O kwa kwa rua iwa. Vano alu kutora shili tu ani yari wa nipurusore. Kita kaliliwe wa

14:43. Duas horas e macare per minuto, blocco miraro. Vai, sono minuto, blocco miraro. Ni miraro. Suan la mavi helwayo opo manno no wani oto kun invi hasiso que no no tepa mutuna kilat kirwa mankani onamala weta kanimasi

0: Che vigna che va? Votardi?
1: Votardi, gagliate.
0: Vacani, vacani. Sina naya, animuera uwi.
1: Sina kamikiniru anilto chuma, che muero anshilo.
0: Uwani, uanshilo. Vavisha vale uanshilo.
1: Uanshilo e paero, unikite e paero washila
0: va. Ah, unikite wenno wenno ayo.
1: Ah.
0: Masisalama, uanshilo uwenikite yo.
1: Murakele no konto wanno.
0: Atua nira ne makari pila va.
1: E makari pila va note bula sava wina va.
0: Ayo.
1: Ayo, kahu shudi.
0: No vakan vakani. Enini wa sheni tu yari mwiro mchuli wenini wa.
1: Ayo iri we katani kuluna se yi hirorwa.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: O shukurela.
1: Ayo linya yo. Ah, kipajera bo vara kahini ina no. Enakuvia.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Masurere liwarere liwarere liwavo.

Mishinta no so hiena sasaro siraniya ka. Mlapun mahu so pio mavri helon waya. Isan suwelia huera ferroviari wampula ba. O mushinta wampira mele wo hitikiha ferroviari ubeira. Kenera ferroviari u o mayaya o mushinta lea nwe ferroviari wa hiso tisportivu.